0: 10:03.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Gentili ascoltatori, un cordiale buongiorno dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con la cronaca nazionale. Nuova operazione dell'USCOC stamane. In corso arresti e perquisizioni nella regione istriana a Zagabria e in Dalmazia a Zara. Nel mirino degli inquirenti due persone sospettate di reati di corruzione. Fonti ufficiose riportano che tra i fermi ci sarebbe anche l'ex responsabile degli acquisti al Ministero della Difesa croato. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità negli appalti per la fornitura di attrezzature militari. Passiamo ad altro. Soggiorno ufficiale in Croazia per il comandante delle forze NATO in Europa, il generale Aleksis Grinkevich, che ricopre anche l'incarico di comandante delle forze armate statunitensi. Dopo gli incontri di ieri con il capo dello Stato Zoran Milanovic e il ministro della difesa Ivan Anušić, oggi il generale avrà un bilaterale con il premier Andrei Plenković. In ambito locale, l'attenzione ai rapporti con la comunità nazionale italiana sarà al centro della

tre giorni in Istria dell'ambasciatore d'Italia a Zagabria Paolo Trichilo, accompagnato dalla console generale a Fiume Iva Palmieri e dalla vice console onoraria a Abuye Giuseppina Raico. Oggi l'ambasciatore incontrerà le autorità locali e i rappresentanti della comunità di Levade. Domani il diplomatico visiterà i sodalizi di Visignano e Monpaderno, mentre sabato sarà la volta di Umago. Nel corso della missione, su invito degli organizzatori, l'ambasciatore Trichilo presenzierà l'ATP Open di Umago, dove incontrerà gli azzurri Cobolli e Arnaldi. Da Fiume, Gianni Chinchella è la nuova presidente del Consiglio della Minoranza Nazionale Italiana della Regione Litoraneo-Montana. La consigliera è stata eletta ieri sera durante la riunione dell'organo svoltasi a Palazzo Modello. 13 i voti a suo favore contro i 6 ottenuti dall'unica avversaria Maria Grazia Frank. La nomina di Chinchella chiude così lo stallo venuto a crearsi dopo la destituzione di Mauro Graziani lo scorso 17 giugno. Ed ora sport, calcio. La finalissima del mondiale nordamericano sarà tra Argentina e Spagna. Per la prima volta in finale vedremo i campioni di Europa contro i campioni del Sud America e del mondo. Ieri sera ad Atlanta, come un fulmine a ciel sereno, l'Argentina ha ribaltato il vantaggio degli inglesi negli ultimi minuti di gioco con due reti spettacolari di Fernandez e Martinez su assist di Messi. E lo stesso punteggio, il 2-1 della famosa partita della Mano de Dios. L'albiceleste e le Furie Rosse si incontreranno domenica prossima a New York per il gran finale. Francia e Inghilterra invece si sfideranno sabato a Miami per il match di consolazione. E questa sera Rujevica il Rijeka ospita la squadra slovena di seconda lega, la Jadran Dekani, nell'ambito dell'ultimo test prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione. L'amichevole si disputerà a porte aperte con la tribuna ovest disponibile ai tifosi fiumani. Il costo del ticket è di 10 euro, 5 per i bambini sotto i 16 anni. Ingresso libero invece per tutti gli abbonati alla stagione 2026-2027. Fischio d'inizio alle 20. Andiamo avanti con il meteo. Alle 10 a Fiume rilevati 29 gradi dopo una minima notturna di 23. Umidità relativa al 60% con alta pressione atmosferica. Nel Quarnero prosegue il periodo di caldo intenso e afoso con condizioni soleggiate e serene. Nell'entroterra sempre possibili annuvolamenti e isolati piovaschi nelle ore pomeridiane. Venti dai quadranti sudoccidentali da leggeri a moderati. Mare calmo o poco mosso. Massime lungo la costa tra 30 e 34 gradi, in Gorski Kotar tra 27 e 31 gradi. Chiudiamo con l'almanacco del giorno. È giovedì 16 luglio. A Fiume il sole è sorto alle 5:28 e tramonterà alle 20:47 minuti. Oggi è la giornata mondiale del serpente, tra gli animali più temuti, fondamentale però per la salute e l'equilibrio degli ecosistemi. L'aforisma del giorno cita: i limiti sono il prezzo del rispetto. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e a risentirci alle 12:30. Buona giornata insieme a Radio Fiume.

0: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Prahir donosi nevjerojatne popuste, do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru.
5: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Karlovačko pivo 4 puta pola litre 4,69 €. Vino Graševina Ilok 2,49 €. Kava Jubilarna Frank 400 grama 6,49 €. Tomi, znaš što voliš?

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Ancora un saluto da Radio Fiume. Da questa mattina in Croazia è in corso una nuova operazione dell'ufficio per la lotta alla corruzione. Al momento sarebbero 2 gli arresti nelle aree di Zagabria e delle regioni dell'Istria e di Zara. Nel mirino degli inquirenti un'indagine che coinvolge anche la polizia militare. Fonti ufficiose riportano che tra i fermati ci sarebbe l'ex responsabile degli appalti del Ministero della Difesa, il brigadiere Ivica Devcic e un imprenditrice zagabrese. Lusco careso noto che una volta conclusi gli interrogatori deciderà se richiedere la custodia cautelare nei confronti degli indagati. Passiamo ad altro. In Croazia l'inflazione continua a rallentare. A giugno i prezzi al consumo sono aumentati del 4,5% su base annua, in calo rispetto al 5,2% di maggio e al 5,8% di aprile. Su base mensile si registra un calo dello 0,4% rispetto a maggio. Dalle stime dell'Istituto Nazionale di Statistica, gli aumenti più marcati nell'ultimo anno riguardano i costi di abitazioni ed energia con un più 12%, seguono i trasporti più 8,6% e poi bevande, tabacco e ristorazione. All'odierna seduta del governo verrà adottata la disposizione per l'attuazione del regolamento europeo sulla solidarietà informatica. L'obiettivo è rafforzare la capacità dell'Unione Europea di individuare tempestivamente le minacce informatiche più gravi e gli attacchi cyber su larga scala. Nel contempo si punta a migliorare il coordinamento e la risposta comune a livello europeo. Dall'Italia, all'alba di stamane a Bolzano è crollata la parte centrale del palazzo del Tribunale. Al momento del cedimento presenti nell'area 3 persone, fortunatamente solo una è rimasta lievemente ferita dai detriti. Nel complesso, che risale al ventennio, erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento, in campo i vigili del fuoco e le autorità cittadine. L'Associazione Italiana dei Magistrati denuncia quanto accaduto a Bolzano è l'ennesimo allarme. Troppi palazzi di giustizia.

in Italia presentano da anni gravi criticità strutturali. I fatti di Bolzano arrivano proprio nelle ore in cui si attende la prima sentenza nel processo sul crollo del ponte Morandi di Genova, che il 14 agosto del 2018 provocò 43 vittime. In ambito locale, mondo CNI, l'Unione Italiana celebra il 35esimo anniversario della sua Costituzione. In un comunicato il presidente della giunta esecutiva Paolo De Marin ha reso omaggio ad Antonio Borme, tra i promotori della nascita dell'Unione e suo primo presidente. De Marin ribadisce che la presenza italiana in Croazia e Slovenia è una realtà autoctona, viva e organizzata che richiede un costante sostegno. Ringrazia l'Italia per la vicinanza alla CNI e riconosce il ruolo dei governi croato e sloveno nella tutela della minoranza nazionale italiana. Proseguiamo con altre notizie. È stato circoscritto ed è sotto controllo il vasto incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi di Svilno. In fiamme, sterpaglie e bassa vegetazione per una superficie totale di circa 5.000 metri quadri. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Vežica insieme ai pompieri volontari di Sušak. A detta del comandante capo dei vigili del fuoco, Frane Žudić, le cause dell'incendio sono ancora da appurare. Nuovi progetti di riqualificazione per la zona di Preluca. Accanto agli interventi programmati dalla città di Fiume, anche il settore privato guarda la trasformazione dell'area costiera vicino a Bazia. Come riporta il quotidiano Novi List, dopo una lunga battaglia legale, il noto imprenditore Zoran Maržić avrebbe ottenuto la concessione dell'area e prevede un investimento di 1 milione di euro insieme a Marin Brajković e alla catena alberghiera Liburnia Riviera. In piano l'allestimento di lettini, ombrelloni, docce e cabine, oltre al servizio di noleggio di attrezzature sportive per attività in mare. Previsto anche l'ammodernamento del vicino ristorante con un grande terrazzo. Prima del meteo un'ultima informazione. Nell'ambito dell'azione Navigazione Sicura 2026, fino alle ore 19 nelle acque del Quarnero è in corso un'operazione di controllo rafforzato della sicurezza di navigazione. All'attività parteciperanno le unità della Capitaneria di Porto di Fiume con il supporto del Servizio per il monitoraggio e la gestione del traffico marittimo. Alle 12 a Fiume registrati 30 gradi, soleggiamento diffuso, caldo e afoso in tutto il Quarnero, scirocco e venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati, temperature massime fino a 34 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione, prossima edizione il GR delle 16.

0: Ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca. Apriamo con la cronaca nazionale. Questa mattina in Croazia, nuova operazione dell'ufficio per la lotta alla corruzione. Al momento 2 gli arresti nelle aree di Zagabria e delle regioni dell'Istria e di Zara. Nel mirino degli inquirenti un'indagine che coinvolge anche la polizia militare. Fonti ufficiose riportano che tra i fermati ci sarebbe l'ex responsabile degli appalti del Ministero della Difesa, il brigadiere Ivica Devcic, e un'imprenditrice zagabrese. Lusco ha reso noto che una volta conclusi gli interrogatori deciderà se richiedere la custodia cautelare nei confronti degli indagati. Passiamo ad altro. In Croazia l'inflazione continua a rallentare. A giugno i prezzi al consumo sono aumentati del 4,5% su base annua, in calo rispetto al 5,2% di maggio e al 5,8% di aprile. Su base mensile si registra un calo dello 0,4% rispetto a maggio. Dalle stime dell'Istituto Nazionale di Statistica, gli aumenti più marcati nell'ultimo anno riguardano i costi di abitazioni ed energia, con un più 12%. Seguono i trasporti, più 8,6%, e poi bevande, tabacco e ristorazione. All'odierna seduta del governo ho confermato che l'esecutivo stanzierà oltre 110 milioni di euro per garantire la sostenibilità finanziaria degli asili pubblici e privati nell'anno pedagogico 2025-26. Le risorse, pari a oltre 9 milioni di euro al mese, sono destinate a quasi 150.000 bambini. Il governo ha approvato anche due modifiche di legge che ampliano il diritto al risarcimento per i lavoratori esposti all'amianto nelle aziende Plobest e Salonit. Il provvedimento riguarda anche gli eredi dei lavoratori e interesserà circa 223 persone che riceveranno un indennizzo di 29.100 euro ciascuna. I versamenti prenderanno il via alla fine del 2026. Il Ministero della Salute ha annunciato che presenterà in consultazione pubblica un nuovo regolamento sulle misure di tutela da rumori prodotti da sorgenti in spazi aperti. Il provvedimento, pensato per 57 categorie di macchinari, introdurrà nuovi standard per le emissioni acustiche delle attrezzature immesse sul mercato. Verranno definite le procedure di certificazione della conformità, le norme per l'etichettatura, la documentazione tecnica e anche i limiti massimi di potenza sonora. Passiamo a difesa e sicurezza. Soggiorno ufficiale in Croazia per il comandante delle forze NATO in Europa, il generale Aleksis Grinkevich, che ricopre anche l'incarico di comandante delle forze armate statunitensi nel continente. Dopo gli incontri di ieri con il capo dello Stato Zoran Milanovic e il ministro della difesa Ivan Anušić, oggi il generale avrà un bilaterale con il premier Andrei Plenković. Ed ora andiamo all'estero. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz. La notte scorsa nuova ondata di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Il presidente Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare ulteriori attacchi contro obiettivi strategici, da ponti a centrali elettriche. Non viene escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Kharg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. Dall'Italia, all'alba di stamane a Bolzano, la parte centrale del palazzo del tribunale è crollata. Al momento del cedimento, presenti nell'area 3 persone. Fortunatamente solo una è rimasta lievemente ferita dai detriti. Nel complesso, che risale al ventennio, erano in corso lavori di ristrutturazione. In campo i vigili del fuoco e le autorità cittadine. L'Associazione Italiana dei Magistrati denuncia quanto accaduto a Bolzano e l'ennesimo allarme. Troppi palazzi di giustizia in Italia presentano da anni gravi criticità strutturali. E i fatti di Bolzano arrivano proprio nelle ore in cui l'ex dirigente di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di reclusione per il crollo del Ponte Morandi, in cui il 14 agosto 2018 morirono 43 persone. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Ed ora torniamo in ambito nazionale con il Festival del Cinema di Pola. Il servizio è di Isabel Vidaic.
2: Al Festival del Cinema di Pola sono state assegnate le Arene d'Oro. Il premio per il miglior film è andato a Coke di Igor Jelinovic, premiato per l'efficace ritratto dell'ambiente mediterraneo, la forza della storia familiare e le intense interpretazioni degli attori. La migliore regia è stata assegnata a Srđan Kovacevic per Ono što treba činiti. Il riconoscimento per la migliore attrice protagonista è andato a Snježana Sinovčić-Šiškov per Coke, mentre quello per il miglior attore protagonista è stato vinto da Dado Čosić per Lijepa Vecer Liebdan.
0: Ancora una curiosità: Topolino celebra i dialetti locali con un'edizione speciale in edicola da questa settimana. In Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Umbria e Molise, la pubblicazione adatterà nei vari dialetti la storia di Zio Paperone e la giornata piena, scritta da Augusto Macchetto. Per realizzare il fumetto, Panini Comics si è avvalsa della collaborazione di Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana dell'Università di Torino. Regis, esperto di dialettologia italiana, ha coordinato un team di linguisti.
1: Notizie locali.
0: Jenny Chinchella è la nuova presidente del Consiglio della Minoranza Nazionale Italiana della Regione Litoraneo Montana. La consigliera è stata eletta ieri sera durante la riunione dell'organo svoltasi a Palazzo Modello. 13 voti a suo favore contro i 6 ottenuti dall'unica avversaria Maria Grazia Frank. La nomina di Chinchella chiude così lo stallo venuto a crearsi dopo le dimissioni irrevocabili di Mauro Graziani lo scorso 22 giugno. Sentiamo una dichiarazione della nuova presidente del Consiglio, Jenny Chinchella.
3: Ci tengo prima di tutto a ringraziare per la fiducia che mi hanno dato i consiglieri nella seduta di ieri sera. Per me sicuramente è un grande onore assumere questa carica. Intendo essere operativa da subito, poiché nell'ultimo periodo sono mancate riunioni in presenza. Il mio primo passo sarà proprio quello di controllare appunto tutti i documenti per avere anche un quadro chiaro della situazione. Dopodiché intendo convocare a settembre il consiglio e informare i consiglieri dello status quo. Sicuramente non intendo fare grandi cambiamenti, anche perché è l'ultimo anno, ma sicuramente insisterò su questa regolarità delle riunioni e di questa trasparenza delle informazioni.
0: Proseguiamo con le notizie. L'Unione Italiana celebra il 35esimo anniversario della sua Costituzione. In un comunicato il presidente della Giunta Esecutiva, Paolo De Marin, ha reso omaggio ad Antonio Borme, tra i promotori della nascita dell'Unione e suo primo presidente. De Marin ribadisce che la presenza italiana in Croazia e Slovenia è una realtà autoctona, viva e organizzata, che richiede un costante sostegno. Ringrazia l'Italia per la vicinanza alla CNIL e riconosce il ruolo dei governi croato e sloveno nella tutela della minoranza nazionale italiana. Lo sguardo, conclude De Marin, è rivolto al futuro, con l'obiettivo di investire nei giovani, difendere la lingua italiana e rafforzare il ruolo della comunità nazionale italiana. L'attenzione ai rapporti con la CNI sarà al centro della 3 giorni in Istria dell'ambasciatore d'Italia a Zagabria, Paolo Trichilo, accompagnato dalla console generale a Fiume, Iva Palmieri, e dalla vice console onoraria a Buie, Giuseppina Raico. Oggi l'ambasciatore incontrerà le autorità locali e i rappresentanti della comunità di Levade. Domani il diplomatico visiterà i sodalizi di Visignano e Monpaderno, mentre sabato sarà la volta di Umago. Nel corso della missione, su invito degli organizzatori, l'ambasciatore Trichilo presenzierà l'ATP Open di Umago, dove incontrerà gli azzurri, Cobolli e Arnaldi. Dal mondo accademico fiumano, causa alcune ambiguità nello statuto relative ai requisiti richiesti per la candidatura, è stata sospesa la procedura di elezione del rettore della Facoltà di Studi Sanitari dell'Università di Fiume. Sui prossimi passi da intraprendere si attende la decisione del Consiglio della Facoltà. La controversia è nata dopo che la commissione elettorale aveva stabilito che il candidato Amir Musur non possedeva il requisito dell'impiego a tempo pieno presso la facoltà. Musur ha presentato ricorso e il Comitato per le questioni statutarie e giuridiche dell'università ha rilevato che lo statuto non risulta sufficientemente chiaro. Alla luce dei fatti, il rettore Goran Hauser ha richiesto la sospensione della procedura elettorale. Voltiamo pagina. Nuovi progetti di riqualificazione per la zona di Preluca. Accanto agli interventi programmati dalla città di Fiume, anche il settore privato guarda la trasformazione dell'area costiera tra Fiume e Abbazia. Come riporta il quotidiano Novi List, dopo una lunga battaglia legale, il noto imprenditore Zoran Marzic avrebbe ottenuto la concessione dell'area e prevede un investimento di 1 milione di euro insieme a Marin Brajkovic e alla catena alberghiera Liburnia Riviera. In piano l'allestimento di lettini e ombrelloni, docce e cabine, oltre al servizio di noleggio di attrezzature sportive per attività in mare. Previsto anche l'ammodernamento del vicino ristorante con un grande terrazzo. Infine un'informazione di servizio. Sono giunti al termine i lavori di rifacimento del manto stradale in via Alessandro Manzoni a Fiume. La società Strade Fiumane conferma che sono stati risanati circa 1100 metri quadrati di carreggiata. Nel frattempo, però, a causa della rottura di una tubatura, sono iniziati nuovi interventi d'emergenza. Al momento il traffico procede a rilento, nuovamente su una sola corsia. I lavori proseguiranno fino alla fine della settimana.
1: Lo sport.
0: Calcio. La finalissima del mondiale nordamericano sarà tra Argentina e Spagna. Per la prima volta in finale vedremo i campioni di Europa contro i campioni del Sud America e del mondo. Ieri sera ad Atlanta, come un fulmine a ciel sereno, l'Argentina ha ribaltato il vantaggio degli inglesi negli ultimi minuti di gioco con due reti spettacolari di Fernandez e Martinez su assist di Messi. È lo stesso punteggio, il 2-1 della famosa partita della Mano de Dios. L'albiceleste e le Furie Rosse si incontreranno domenica prossima a New York per la finalissima. Francia e Inghilterra invece si sfideranno sabato a Miami per il match di consolazione. A livello locale, questa sera Rujevica il Rijeka ospita la squadra slovena di seconda lega, la Jadran Dekani, nell'ambito dell'ultimo test prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione. L'amichevole si disputerà a porte aperte con la tribuna ovest disponibile ai tifosi. Il costo del ticket è di 10 euro, 5 euro per i bambini sotto i 16 anni. Ingresso libero invece per tutti gli abbonati alla stagione 2026-27. Fischio d'inizio alle 20.
1: Che tempo fa?
0: Pomeriggio nel Quarnero all'insegna della variabilità, contratti di sole e momenti di nuvolosità. Non sono da escludere nemmeno isolati piovaschi. Permangono comunque caldo e afa, con massime fino a 34 gradi. Alle 15 a Fiume rilevati 33 gradi, umidità relativa al 45% con alta pressione atmosferica. Per domani condizioni soleggiate e serene. Nell'entroterra sempre possibili annuvolamenti e deboli precipitazioni nelle ore pomeridiane. Soffierà lo scirocco e venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati. Mare calmo o poco mosso. Massime in regione tra 29 e 34 gradi. E con il meteo chiudiamo l'odierno GR realizzato in regia da Luca Beschlic. Grazie per averci seguito e a domani, puntuali alle 10.30. Buon pomeriggio sulle onde di Radio Fiume.

fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre